0: 快点，撤过来！快，来，中计了，快撤！别让他们跑了！
1: 快，赶紧吧，快点！
2: 围起来，围起来！快！
3: 大胆贼寇，看你们哪里跑！
4: 给我拿下！
5: 是！
4: 切记，
6: 不能杀敌！
4: 围起来！
7: 快！
8: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快